Sono Rosanna, telefono dalla provincia di Brindisi. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sempre compagnia in auto e mi dà tanta allegria. Evviva Radio Margherita!

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Ricky Gianco.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Più sono grande e meno vedi. Solo i gatti non mi temono. La risposta è il buio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 2 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale. Ecco.

0: mi hai fatto innamorare.
1: Radio Margherita ti ha fatto innamorare anche a Parigi. Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
2: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Zucchero.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Zucchero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Aum. Canzone triste. Diamante.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 3 e 31 minuti.
1: Fabrizio Moro, dove?

0: Bere troppi caffè può sembrare innocuo, ma può alterare il sonno, l'umore e la salute cardiovascolare. Impara ad ascoltare il tuo corpo. A volte basta rallentare, non un'altra tazzina.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.

0: un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Alessandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a Contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Sandro Giacobbe nel 1983 fu di nuovo al Festival di Sanremo con La delicata primavera, mentre l'anno dopo ottenne ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo, presentato a Un disco per l'estate. Successivamente diradò l'attività discografica dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro con il brano Il Sole e il Girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io Vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Elisa.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può stare a estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascanio, dimmi quando tu verrai.
2: Come fa, maestro?
3: Dimmi quando tu verrai.
2: Ok, favore mix.
3: Dimmi quando, quando.
2: Ascanio.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire. Oggi è l'onomastico di Italo. Il nome ha origine greca e significa vitello. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 agosto del 1960, l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo due cani, 40 topi, due ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Lo scioglilingua di oggi è: ti lascio lascia sull'uscio liscio, tu lascia liscia sull'uscio lascia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi domando, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato alla porta? Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono guarire o ferire, dipende da chi le pronuncia. Il consiglio della nonna di oggi è: per lavare la frutta ed eliminare ogni traccia di pesticidi e di cera, immergetela in un litro di acqua e due cucchiai di bicarbonato e risciacquate. Adesso l'indovinello del giorno. Più lo guardo e meno lo vedo. La risposta è il sole. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sì, ciao, sono Luciano Aletta da Carlentini. Questo proverbio, a seconda di come si conviene interpretarlo, esalta o degrada la donna e dice: tira giù un pelo di femmina dicendo paricchie di voi, cioè tira di più un pelo di donna che più di 100 paia di buoi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Carisma. Carisma, dal latino, a sua volta derivato dal greco charisma, dono, grazia. Nel latino ecclesiastico assume il significato di grazia divina, significato dono dello Spirito Santo, in senso figurato prestigio che deriva da innate qualità personali.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
0: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Gaetana Maria Letizia Rizzo. Il viaggio prosegue verso Bari e lì troviamo Antonia Armenise, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare gli auguri a Gemma Anna Chiaramonte. La nostra carovana degli auguri fa tappa a San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Leonardo Berretta. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Pietrapersia, in provincia di Enna, e abbracciare Serena di Natale. Sosta speciale a Genova per gli auguri a Graziella Ercole. Continuiamo il nostro giro e questa volta siamo a Palermo e facciamo i nostri auguri a Chiara Lazzara. Non possiamo dimenticare Alessandra Prisutto di Augusta, in provincia di Siracusa. Infine, il nostro viaggio si conclude a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, con gli auguri per Anna Losani. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Oro, quando ti senti sola. Quando...

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mia Martini.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Mia Martini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Diamante, Dio c'è, Donna sola, Gli uomini non cambiano, Minuetto e Piccolo uomo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Milva.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 6 e 35 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Analfabeta. Analfabeta, dal greco. Significato: chi non sa né leggere né scrivere, per estensione ignorante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rua. Rua, dal latino. Significato: parte anteriore di qualsiasi imbarcazione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Melodramma. Melodramma, voce composta da melos e dramma. Significato: dramma in musica, opera lirica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anfiteatro. Anfiteatro, dal greco amfi, intorno, e teatron, teatro. Significato: edificio di forma rotonda ed ovale, con gradinate concentriche e un'arena centrale per gli spettacoli.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Dual Gang, sarà la primavera.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Margherita. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Andrea Giuliano di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Sinnai, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gianluca Murgia. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Antonino Lavardera. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alessandra. Voliamo a Gaeta, in provincia di Latina, e troviamo Assunta Salone. Tappa a Carapelle, in provincia di Foggia, per festeggiare Gennaro De Martino. Un saluto speciale va a Alessia Sardo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Non dimentichiamo Giuseppina Scibetta di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Aldo Berretta di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Alex Britti.

0: un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonella, telefono da Messina. Io innanzitutto volevo dirvi che sono medaglia d'oro per i donatori di sangue, iscritta regolarmente all'AVIS. Volevo rispondere a quella ragazza che ha telefonato, che non si sa che medicine si prendono, eccetera, che all'AVIS sono molto seri e scrupolosi. Loro registrano e ti fanno scrivere in una su una domandina compilata che tu prendi delle medicine, se tu prendi qualche cosa è sotto la tua responsabilità, addirittura se hai fatto tatuaggi, interventi e cose varie. Perciò mi rifiuto di dire che il sangue può andare a persone, un sangue che non sia buono, eccetera. Bisogna vedere dove si va e con quale scrupolo si fanno queste cose.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Polanca, ogni volta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Come si chiama l'ultimo film con Dracula? Indovina chi viene a cena.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un daino ha un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no!
1: L'angolo del sorriso.
2: Un genovese porge un qualcosa al facchino che gli ha portato le valigie dicendogli «si prenda un caffè». E il facchino stupito «ma è una bustina di zucchero!» «Ah beh, se lo preferisci amaro, me la riprendo!»
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 7 e 54 minuti.
3: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Gaetana Maria Letizia Rizzo. Il viaggio prosegue verso Bari e lì troviamo Antonia Armenise, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare gli auguri a Gemma Anna Chiaramonte. La nostra carovana degli auguri fa tappa a San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Leonardo Berretta. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Pietraperzia, in provincia di Enna, e abbracciare Serena di Natale. Sosta speciale a Genova per gli auguri a Graziella Ercole. Continuiamo il nostro giro e questa volta siamo a Palermo e facciamo i nostri auguri a Chiara Lazzara. Non possiamo dimenticare Alessandra Prisutto di Augusta, in provincia di Siracusa. Infine, il nostro viaggio si conclude a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, con gli auguri per Anna Losani. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può stare a estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Salvatore, chiamo da Catanzaro e volevo fare questo appello qua. Io mi sono trovato nelle condizioni di dover ricorrere ad un dottore per effettuare una visita specialistica privata. Quindi questo significa che ho dovuto fare 3 sedute per un totale di 250 euro circa. Alla fine del ciclo chiedo che mi venga rilasciata la ricevuta fiscale. Il dottore mi risponde che non era il caso di rilasciarla e che anzi mi doveva ringraziare in quanto mi aveva dato un appuntamento nel più breve tempo possibile. Mi sono rivolto alla Guardia di Finanza dove ho fatto il mio esposto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Canzoni napoletane.
6: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
5: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
6: O su TV Satta, canale 646.
5: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
6: in DAB e in streaming.
5: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
6: Canzoni napoletane.
5: Suoni antichi.
6: Passione.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 19 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire. Oggi è l'onomastico di Italo. Il nome ha origine greca e significa vitello. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 19 agosto del 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo due cani, 40 topi, due ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Lo scioglilingua di oggi è: ti lascio lascia sull'uscio liscio, tu lascia liscia sull'uscio lascia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mi domando, ma che faccia avrà fatto Maometto quando la montagna gli ha bussato alla porta? Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono guarire o ferire, dipende da chi le pronuncia. Il consiglio della nonna di oggi è: per lavare la frutta ed eliminare ogni traccia di pesticidi e di cera, immergetela in un litro di acqua e due cucchiai di bicarbonato e risciacquate. Adesso l'indovinello del giorno. Più lo guardo e meno lo vedo. La risposta è il sole. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sì, ciao, sono Luciano Aletta da Carlentini. Questo proverbio, a seconda di come si conviene interpretarlo, esalta o degrada la donna e dice: tira giù un pelo di femmina dicendo parecchie di voi. Cioè, tira di più un pelo di donna che più dicendo paia di buoi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Carisma. Carisma. Dal latino, a sua volta derivato dal greco charisma, dono, grazia. Nel latino ecclesiastico assume il significato di grazia divina. Significato: dono dello Spirito Santo. In senso figurato, prestigio che deriva da innate qualità personali.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Albano,

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Irama, arrogante.
2: Sono stato

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti, 18 feriti nella regione.

0: Un amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 9. In punto.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Margherita. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Andrea Giuliano di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Sinnai, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gianluca Murgia. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Antonino Lavardera. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alessandra. Voliamo a Gaeta, in provincia di Latina, e troviamo Assunta Salone. Tappa a Carapelle, in provincia di Foggia, per festeggiare Gennaro De Martino. Un saluto speciale va a Alessia Sardo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Non dimentichiamo Giuseppina Scibetta di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Aldo Berretta di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti, sono Irene di Brindisi. Il mio proverbio è: cughi l'acqua quando piove, raccogli l'acqua quando piove, cioè cogli il momento, perché poi se non lo cogli poi non piove più e non lo puoi raccogliere. Saluti da Brindisi, la città del sole.
4: Un mio proverbio detto da mia nonna: tu dissi ma l'erba che si sdica si pensa di la mala mulingiana, che vuol dire che la mala erba è come le male persone. Ciao a Tonino dalla Calabria.
5: Proverbio napoletano: con un o speech e con un sito bitch, cioè se dici no non resti legato a niente, se dici sì resti impegnato per sempre.
6: Gaetano da Cireale, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, ma soprattutto a chi l'ha concepita, perché ha capito che la voce di chi ascolta è molto più importante della musica, è già bella di per sé. Volevo dire il mio proverbio, che mio nonno messinese mi disse quando ero ancora bambino, ed è questo: temore guarda vigna e non se pala. Vuol dire che è il timore del proprietario che guarda la vigna e non la recensione. Buongiorno a tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Mimma da Milano. Sono stata derubata della mia borsa in cui c'erano gli effetti personali, i miei occhiali speciali, i soldi, il telefonino. Capisco che chi ruba ha una necessità, però vorrei fare in modo che quelli che rubano, magari con sapendo l'indirizzo, facciano in modo di lasciare le cose che a loro non servono, magari tipo i miei occhiali, in una chiesa, in un posto qualunque, perché se buttano la roba nei cassonetti poi non si recupera più. I miei occhiali, per rifarli, mi costeranno più di 1.000 euro. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
3: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Bagheria, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Gaetana Maria Letizia Rizzo. Il viaggio prosegue verso Bari e lì troviamo Antonia Armenise, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per fare gli auguri a Gemma Anna Chiaramonte. La nostra carovana degli auguri fa tappa a San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove festeggiamo Leonardo Berretta. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Pietraperzia, in provincia di Enna, e abbracciare Serena di Natale. Sosta speciale a Genova per gli auguri a Graziella Ercole. Continuiamo il nostro giro e questa volta siamo a Palermo e facciamo i nostri auguri a Chiara Lazzara. Non possiamo dimenticare Alessandra Prisutto di Augusta, in provincia di Siracusa. Infine, il nostro viaggio si conclude a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, con gli auguri per Anna Losani. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, fa duma la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2 set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
4: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: vederci ancora.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a Contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Sandro Giacobbe nel 1983 fu di nuovo al Festival di Sanremo con La delicata primavera, mentre l'anno dopo ottenne ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo, presentato a Un disco per l'estate. Successivamente diradò l'attività discografica, dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro con il brano Il Sole e il Girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io Vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Loredana Bertè.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2-7 lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: palato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 10 e 58 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Margherita. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Andrea Giuliano di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna, a Sinnai, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Gianluca Murgia. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Antonino Lavardera. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alessandra. Voliamo a Gaeta, in provincia di Latina, e troviamo Assunta Salone. Tappa a Carapelle, in provincia di Foggia, per festeggiare Gennaro De Martino. Un saluto speciale va a Alessia Sardo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Non dimentichiamo Giuseppina Scibetta di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Aldo Berretta di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Salvatore Adamo. Non voglio nascondermi.

0: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta. Telefono 0934 21 993.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Alcol, hai questo problema in famiglia? E ci sono 2200 club in Italia per aiutarti. ACAT, Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento. E chiamaci, in Liguria siamo allo 010 50 3110, oppure arcatliguria@libero.it. Io ce l'ho fatta, potrete farcela anche voi. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Zucchero.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Zucchero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Aum. Canzone triste. Diamante. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 11 e 30 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Italo Martire.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
4: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

0: Radio Margherita Notizie.
1: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2 set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: troppo di un fiore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Alcide De Gasperi? Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Sa cosa diceva Bettino Craxi parlando di Giulio Andreotti? È una volpe, ma prima o poi tutte le volpi finiscono in pelliceria. Sa cosa diceva Winston Churchill? L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
4: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare

0: cessare gli attacchi, lo rivela il Financial Times, scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Franco Battiato, te lo leggo negli occhi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Amami.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Chiamo dalla Sardegna, da Villassor, in provincia di Cagliari. Mi chiamo Gigi Porcede, sono un artista. Volevo lanciare un appello a tutti gli artisti d'Italia di fare delle mostre d'arte e denunciare tutto lo squilibrio che c'è in questa Italia povera, questa Italia corrotta. Io sono convinto che soltanto l'arte e la cultura può risanare il problema di questa Italia, perché l'arte ha un ruolo fondamentale nel far crescere le menti malate dei nostri politici. Vi ringrazio tutti, salve, ciao.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno.

vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Le cattive maniere rovinano tutto e fanno passare dalla parte del torto chi ha ragione.

0: insieme.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Tiziano da Ancona. Volevo dare il mio completo appoggio alla signora che ho appena ascoltato e il cui messaggio diceva praticamente di installare le telecamere in tutti gli asili d'Italia per legge. Rinnovo il mio

0: appoggio incondizionato a questa proposta perché la ritengo utile, intelligente e molto molto civile in un paese come il nostro in cui stanno accadendo delle brutte cose. Grazie a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Tiziano.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 13 e 55 minuti.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita Notizie.
1: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Elisa.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Andrea, dalla provincia di Agrigento, studente non vedente universitario presso la facoltà di giurisprudenza magistrale di Agrigento, e io ancora per motivi assistenziali e di tutoraggio ancora mi ritrovo senza poter frequentare le lezioni dell'università, appunto, e proprio perché i servizi qui ad Agrigento non funzionano. Io mi rivolgo a tutte le istituzioni, in particolar modo alla provincia di Agrigento, per far sì che si possa, spero presto, sistemare questa faccenda, perché purtroppo gli stipendi funzionano, ci sono molti addetti, molti impiegati presso molti uffici che si occupano di handicap, eccetera, eccetera, ma i servizi non funzionano.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Mina, non credere.
5: No.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 14 e 24 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Lucio Battisti. Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Il servizio buono di porcellana ha preso un brutto colore giallo? Lavatelo in acqua tiepida con succo di limone e dopo sciacquate con acqua fredda. Tornerà splendente.
1: I consigli della nonna.
2: Labbra secche e screpolate? Spalmateci sopra del miele. Il suo alto contenuto di glucosio, infatti, ha un forte effetto riparatore sulla pelle.
1: I consigli della nonna.
2: Vi siete beccati un brutto eritema solare al mare o in montagna? Potrete trarre giovamento facendo degli impacchi con del pane inzuppato in acqua e avvolto in un fazzoletto. L'amido contenuto nel pane, infatti, è in grado di lenire l'arrossamento della pelle.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Negramaro, luna piena.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Johnny Dorelli, La solitudine.
2: Sai che

0: Radio Margherita Notizie.
1: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Siamo da Aosta e lascio un messaggio a tutti i malati oncologici che in questo momento sono in ascolto. Io sono una malata e dico a tutti di farcela, di essere coraggiosissimi e di lottare contro questa brutta malattia che ci sta divorando dentro. Coraggio e insieme ce la faremo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 14 e 57 minuti.
1: Michele, ho camminato.

0: basta di ascoltare la vostra radio. Mi riempite ogni giorno il cuore di gioia. Grazie Radio Margherita, da me e da Barbara, da Latiano.
1: Radio Margherita ti riempie il cuore di gioia, anche a Latiano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: A 1, A 2, A 3, il titolo è...
1: Amami e sgonfami. Enzo Iannacci.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo, se

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15 e 26 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 €. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 €. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Avion Travel. Sentimento.
1: Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 15 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.
2: Torniamo a casa stasera, che fa freddo.

0: Margherita Notizie.
1: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Bessemer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di due alpinisti scomparsi nel 1992. Si tratterebbe di due scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Empi. Sarà la nostalgia rewind.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Ernesto, chiamo da Catanzaro. È da tanto che volevo chiamarvi per fare questo messaggio a tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, ai comuni, ai sindaci, ai gestori di bar. Cioè io praticamente sono contro queste macchinette che mettono nei bar, questi mangiasoldi, che rovinano centinaia se non migliaia di famiglie. Io lo vedo con i miei occhi qua a Catanzaro, gente che lavora, che fa sacrifici e poi si mangia tutto in queste macchinette, trascura la famiglia, si lasciano con le mogli. Io dico a tutti voi, pensateci bene. Queste sono macchinette fatte per rubare, non sono per farvi arricchire. Per arricchirci o per vivere dignitosamente bisogna solo lavorare, lavorare, lavorare e vivere la famiglia. Possibile che le forze dell'ordine non vanno in questi bar a sequestrare tutte queste macchinette? Cosa fanno? Fanno solo contravvenzioni, fanno solo divieto di soste, fanno solo l'ordinario. Perché non vanno in tutti questi bar a vedere cosa c'è, a vedere questo schifo?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
3: Non ho ali e non ho piedi, ma appena nasco scappo via. La risposta è il fumo.
2: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero

0: sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di due alpinisti scomparsi nel 1992. Si tratterebbe di due scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebimeteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebimeteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe, chiamo da Vittoria. Ogni anno muoiono sulle strade 7.000 giovani per incidenti dovuti all'alcol, quindi alla guida in ebbrezza. Il mio consiglio è, quando ti metti alla guida, non bere, perché la vita è preziosa, la vita è unica. Il tuo DNA è unico, le tue impronte digitali sono uniche e tu sei un essere molto importante. Ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come triste Venezia. Si sono confrontati oggi Iva Zanicchi e Charles Aznavour.
1: Confronti Zero Filtro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17 e 24 minuti.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
4: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
5: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algida vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ebro, dal latino ebrius, secondo alcuni di origine indoeuropea. Significato: ubriaco, in senso figurato, fuori di sé per l'ira o il desiderio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Genealogia, dal latino tardo, genealogia. Significato: scienza che studia l'origine e la discendenza di una famiglia o di una stirpe, in senso esteso, serie delle persone di una famiglia, discendenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Duopolio, da due, sul modello di monopolio. Significato: neologismo utilizzato in ambiente economico, sia quando l'offerta di un prodotto o di un servizio è appannaggio di due sole imprese concorrenti tra di loro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Certosa, dal francese Chartreuse, abbazia dove San Brunone fondò il primo monastero di Certosini nel 1084. Significato: monastero dei Certosini.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Adriano Celentano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei rivendicare, anzi auspicare, che i bambini di tutto il mondo abbiano la libertà di scegliere la loro religione, se avere una religione o se essere atei o apolidi o liberi, voglio dire. E visto che c'è tanta povertà e che lo Stato del Vaticano ha tanta ricchezza, è allora che il Papa e tutti gli altri di buona volontà comincino a spendere la loro ricchezza a favore dei poveri, non a fare proselitismi, perché ne abbiamo abbastanza di proselitismi. Con questo saluto tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Complimenti, è una bellissima radio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa. Tu so-

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Gepi and Gepi. Sera a

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Telefono da Genova, sono Giuseppina. Può darsi che questo messaggio mio non venga mai trasmesso, però ho ancora per l'ennesima volta sentito una signora che sollecitava maggiori restrizioni nei confronti del fumo. Benissimo, però sappiamo tutti che consumo di carne provoca tumori all'intestino, ma nessuno lo dice. Vediamo tutti i giorni quanta gente muore sulle strade, ma non si sente poi parlare tanto di questo e non si prende alcun provvedimento, mi pare. Quindi perché prendersela sempre e solo col fumo? Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18 e 24 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: La vita è come una battaglia navale. Un giorno ci sei, un giorno ci sette.
2: L'angolo del sorriso.
3: Una mela al giorno leva il medico di torno, una cipolla al giorno leva tutti di torno.
2: L'angolo del sorriso.
3: Una ragazza che sa cucinare troverà sempre un uomo che sa mangiare.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Fernando, chiamo da Lampedusa, vorrei fare un annuncio. Perché il gasolio a Lampedusa costa 25 centesimi più degli altri paesi d'Italia? Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Natale.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Anna Maria e chiamo da Acireale. Sono una vostra ascoltatrice dal tempo che siete nati. Ora io volevo, ho ascoltato stamattina la signora che parlava della sanità. Io sono un'altra persona di una piccola pensione e tutte le volte che devo fare degli accertamenti, delle cose, devo o aspettare un anno e mezzo, 7 mesi, oppure mi rispondono alla prenotazione: signora, se non può aspettare la fa a pagamento. Io non posso sostenere tutte le spese e a poco mi sto abbandonando. Ora volevo dire a tutti i politici di Roma, Palermo, Catania, invece di ululare tutte cose inutili, fate qualcosa di buono per il popolo povero, per questo abbiamo almeno per la salute.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Zucchero.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Zucchero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Aum. Canzone triste. Diamante.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Giovanni Caccamo, puoi fidarti di me.
1: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi, non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me.

Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 19 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Intanto a Gaza i media palestinesi riportano 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, gremita per il funerale di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Presenti tantissimi amici, colleghi, attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Adriano Celentano. Forse eri meglio di lei.
1: Di più belle al mondo non ce n'è. Pensavo quel famoso giorno all'altare.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Nico da Milano. C'è tanto bisogno di manodopera nei campi, quindi manderei a lavoro forzato avvocati, opinionisti, untori e diffusori di notizie fasulle. Va bene? Mandateli a lavorare, questi giornalisti ruba stipendi. Grazie e buon proseguimento.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 24 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Danino di Assoro, provincia di Enna. Il proverbio del giorno? Con buona zappa vigna, buona vendigna. Come dire, chi bene zappa la vigna, bene sarà la vendemmia. Il buon senso prevale sempre. Ciao Radio Margherita, un verso indispensabile della nostra vita. Ciao ciao.
4: Salve Radio Margherita, sono Domenico e chiamo dalla provincia di Napoli, tratta minore. Volevo dire il mio proverbio. Nessuno dice lava la faccia che pare più bella di me. Tradotto in italiano vuol dire nessuno ti dice lavati la faccia che sei molto più bello di me.
5: Ciao, siamo Davide Erika dalla provincia di Salerno e il nostro proverbio è chi un nerera a mezzanotte non può venire, che significa
6: che dopo il buio, dopo il peggio, potrà venire solo il meglio e quindi la luce.
7: A gatta presciarora fici gattuzzo orbi, cioè traducendo, chi ha fatto le cose in fretta sicuramente ha tralasciato qualcosa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Enrico, chiamo da Selargio, sono il cognato di Emerson Cara. Io voglio sapere com'è possibile che in Italia vi faccia finta di niente pur sapendo che esiste un rimedio contro la plaga. Il rimedio sono le cellule staminali. A tutt'oggi bisogna andare in Thailandia per poter effettuare l'intervento con le cellule staminali. Però la medicina italiana fa finta di niente e mettono tutti la testa sotto la sabbia. Bisogna fare qualcosa per aiutare questi poveri malati di SLA. Perché se presi tempo possono sopravvivere alla malattia. Ma in Italia l'unica sentenza che danno è quella di morte. E solo in Italia. Forse costa troppo aiutarli. Bisogna trovare però che la gente tiri fuori la testa della sabbia e faccia qualcosa. Questo è un appello rivolto un po' a tutti quelli che possono in qualche modo fare qualche cosa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 8 solo da luglio. Ancora sotto shock la comunità di Colleferro vicino Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. Sentiamo il sindaco Giulio Calamita.
4: È una famiglia distrutta, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare e tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
3: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran sta valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta, così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Akhmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. E ha coinvolto ministri parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vicecapo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. Da Laura Carchiglietti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 20:57.

0: sono Fiorella e vi ascolto dalla Francia della Costa Azzurra. Grazie mille perché mi ritrovo in Italia quando vi ascolto. Grazie, ciao, ciao.
1: Radio Margherita ti fa sentire sempre in Italia, anche dalla Costa Azzurra.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: Un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Little Tony, perdonala.
4: Se tu fu-

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Siamo da Barletta e vorrei fare un appello a tutti quelli che danno la possibilità di fare dei contratti a part-time, facendoci lavorare 12 ore e versando dei contributi di 2 ore al giorno. Così quando andremo in pensione a 150 anni, perché gli artigiani lavorano tutto in questo modo. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 25 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Sandro Giacobbe nel 1983 fu di nuovo al Festival di Sanremo con La delicata primavera, mentre l'anno dopo ottenne ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo, presentato a Un disco per l'estate. Successivamente diradò l'attività discografica dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro con il brano Il Sole e il Girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io Vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Patti Pravo, Tripoli 1969.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Voglio dire una cosa. Si parla di tutto oggigiorno, ma non si parla del rapporto uomo-donna. La donna è l'architrave della vita, è irresistibile, straordinaria, è la creatrice, la madre terra, ma anche la donna è violenta, ma non se ne parla. Trasmissioni come Amore criminale su Rai 3 creano equivoci, odio, fumo negli occhi, mezze verità. Anche la donna è violenta, parliamone, perché molti uomini vengono buttati in mezzo alla strada e dormono sotto i ponti, e i bambini, i figli hanno bisogno del padre, perché la donna è la madre terra, l'uomo è il cielo, la donna è materia, l'uomo è spirito. Ciao, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubi fragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 22:02.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 8 solo da luglio, ancora sotto shock la comunità di Colleferro vicino Roma, dove ha confessato il 69enne di origini tunisine fermato per aver ucciso a coltellate la moglie, una 50enne di origine polacca. Sentiamo il sindaco Giulio Calamita.
2: È una famiglia distrutta, sarà da dare l'assistenza psicologica che si può immaginare e tutto il supporto che poi servirà a loro per superare questi giorni.
1: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran sta valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta, così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Akhmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. E ha coinvolto ministri parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. Da Laura Carchigli è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elisa.

0: un giorno insieme con Elisa. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Alla persona che ha parlato contro la legge dei cacciatori dovrebbe mettersi il fucile dove dico io, perché il pericolo dei fucili, dei cacciatori è che uccidono anche le persone, e gli uccelli non uccidono nessuno, ma i fucili sì.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: fare. Il mio viaggio inizia qua.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
3: Sa cosa diceva Lord Byron? Il piacere è un peccato, ma qualche volta il peccato è un piacere. Sa cosa diceva Karl Marx? L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che entra realmente in possesso della collettività è il debito pubblico. Sa cosa diceva Jack Nicholson? Se c'è un deterrente al matrimonio, è proprio il fatto che non puoi permetterti un divorzio.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Sporco. A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesco, telefono da Firenze. Volevo lasciare un messaggio, spero che serva un po' a tutte, anzi sono convinto. Ecco, il messaggio: bisogna nella vita avere tanta forza e sopportare e sapere sopportare, specialmente le persone che ci molestano e che cercano di abbatterci, perché in realtà nella vita c'è tante persone che ci vogliono bene, che ci sostengono, e chi ci vuole abbattere, il suo scopo è proprio quello di farci mollare, ma noi non molleremo mai, perché siamo veramente nella forza e nel bene, che è quello che abbraccia tutte le cose e li sostiene. Vi saluto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 19 agosto. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

sono Giorgia e chiamo da Rovereto, ascolto Radio Margherita perché è molto bella, spero che vi piaccia e vi ringrazio tantissimo, continuate. Radio

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Olly. Balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 24 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita. Rita Pavone.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

quelle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Francesco da Livorno. Dopo 4 anni di comunità adesso sono in giro e sto bene, mi sto gustando la vita forse come non ho mai fatto. A tutti i ragazzi che hanno problemi di droga, di alcol, la vita è una sola, non buttatela via. Credetemi, è bella, però va saputa vivere. Datemi retta. Non drogatevi, se avete qualche problema, non provate da soli, cercate qualche istituzione, qualcosa che vi aiuti veramente a cambiare radicalmente il vostro carattere, la vostra persona. Da soli è difficile.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Pierangelo Bertoli, Varsavia.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Emma Marrone, Mascara.

un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Milva.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Milva.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa impazzire. Quello coi capelli rossi

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Milva.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dipingi un mondo per me, La Filanda, Little Man, Non ce l'ho con te, Sono felice e Un sorriso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
2: Mimmo Locasciulli.
3: Orietta Berti, all'amore che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte e 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. A volte la sapienza più grande consiste nel non sapere o nel fingere di non sapere.

Radio Margherita, per la saggezza. Camaleonti.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Riccardo Cocciante, Londra.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Mara da Milano e volevo non dare un consiglio perché forse non ne sono neanche in grado, però volevo così dare un po' una mia opinione. Quando vi sentite tristi e non sapete come togliere dal vostro cuore la tristezza, cercate di andare a passeggiare in mezzo alla natura, e nella natura vedrete che nella pazienza che ha la natura troverete le vostre risposte.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 20 agosto. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Ciao Radio Margherita. Sono qua come Marci e come fidanzata direttamente del Sydney e vi volevamo mandare un grandissimo abbraccio e un grandissimo bacio perché siete la radio più spettacolare. Grazie.
1: Radio Margherita, la radio più spettacolare, anche a Sydney.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Domenico da Gela, il mio messaggio è rivolto a tutti gli italiani per un'integrazione anche degli extracomunitari, quindi no al razzismo, noi e soprattutto qui al sud, in Sicilia, ma tutto il sud fummo nel passato, nel dopoguerra, comunque emigrati all'estero, e oggi dobbiamo comunque avere quella sensibilità maggiore per diventare anche noi una terra d'accoglienza, come noi nel passato siamo stati accolti altrove. Quindi abbasso il razzismo, abbasso la xenofobia, abbasso praticamente la differenza, in quanto siamo tutti uguali, siamo cittadini del mondo. Quindi siamo ormai con internet e in un'ottica comunque ormai intercontinentale, cittadini proprio del mondo. Messaggio per tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, amica.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un pizzico di sale messo in cima alle candele colorate dove c'è lo stoppino le fa durare molto di più. E se le immergete in acqua e sale prima di accenderle, coleranno molto meno.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete uscire in tutta fretta e non avete tempo di lavare i capelli? Strofinateli con un foulard di seta. Perderanno l'aria stanca e opaca, riacquistando lucentezza.
0: I consigli della nonna.
1: Per far conservare le olive in salamoia, una volta aperto il vasetto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno molto di più.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Biagio Antonacci e Mario Incudine. Mio fratello.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: facile, moi j'ai perso la testa.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Chiamo da Torino, sono Rosalba. Vorrei che sui mezzi pubblici, particolarmente in Torino, ci sia più controllo da parte della polizia o dei carabinieri per evitare che delle persone salgano sul pullman e rubano le borse alle vecchiette. Spero che questo appello sia sentito da molte persone e che il sindaco di Torino provveda in merito. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 agosto, è luna, è 53 minuti.